0: Passa a rivere su di una Eco Gas. Resi un cilindro di 20 libri bassi. Paga solamente 27,50 e cambia sacchi per uno completamente yen. Eco Gas, tanti flip of San Nicolás. Clappa servivo di geluna per giabbiare di 8 ore mainte per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore mainte di cui gesto sordi per dia. Eco Gas. Economico, rapido e confiabile.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: 88.9
3: WO FM. Votaribe frecuencia de 88.9 WO FM.

PD, il CQPD, il Ohio. Altrimenti non si passa per il spazio di misura, creato non sotto un overback, ribemente anche a Wager Song GSD Uni.

Avete pensato di andare un jazz minuto di fare ora di 7? Ho avuto un buon e felice Gerson, e andiamo con benedizione. Igualmente, papà, Maida, e canale 4.

Andremo a menzionare che abbiamo stato cordialmente invitati anche per lo che ti tratta di missa speciale che tiene con Don Cicciator nella parrocchia della Virgen di Fatima in Dakota in connessione con la festa di Camus, festa per questo dia di Portugal. E missa dell'ottavo di Don Cicciator, una missa speciale invitation di parte di comunità portoghese a Kinaruba per cui missa di Venocicetor, la missa della Virgen di

Amici per del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Amici del Patrullo del Caribe, mi chiedo di tutta gente che sta ascoltando di radioemissora anche, per seguire ascoltando di radioemissora anche, per favore, radioemissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, e cantanti, e arreglisti, e compositori urbani.
1: 88.9 PoFM.

0: Ja, nata sa kapotreat, nata paso un dulce día de conocer Aruba. Ahora, ¿qué está haciendo gran? Está cortando pie de industria turística, que men, poco a poco, bueno, que panan, incorre un UTV, poco a poco, debiera, bueno, que panan landa, pues anda joga, poco a poco, bueno, que pasen a nada, pues va a dar a Aruba. Anto, ese, es la que menear que está base con él, ayuda, debe ayudar a Aruba. Non sa di sua esperienza in Ancava con la che Hotel Embassy Suites, non sa di come la trana, il lugar di cammino non paga impuesto, free zone, yeah? Dus, tutto cammino che sta, costa non paga, boom, sta gewoon weg, mala fe.
1: Pero quita vosso plano ahora aquí nel caso che vos tanto bene tu man caso, solo quita copiano, pone piedra nan. Non ti posso lavorare obbligato, se posso lavorare per correre e ruta come posso anche correre con questo turista o chi è il seguente passo come posso tu mandare?
0: Sì, mi dicevo, non sta bene, capo di contatto con differenti compagnie.
1: Quante compagnie ti?
0: Tem per lo meno 20.
1: Di quanto gente hai un altro lavoro?
0: Bom, per lo meno sono 6 gente. Tutta bassa gente. E è un corretore turso, è un di officina, è un dreccia, service, tutti i sorti con questo. È un po' più dettagliato, no? Però, no, sicuro il nostro gruppo di UTV lo va in un caso. Yeah? Uni contro uno da Bird Life Conservation, e il numero due è lo può dire a copiare, perché non può essere il nostro negozio un giorno per l'altro. Vamos se dar tempo, vamos se dar uma oportunidade para que o outro pode fazer assim. E off pode dizer, ok, vendemos o negócio, então pode fazer o pensão.
2: Você está em contato com qualquer ministro AVE, com o governante de AVE?
0: AVE não, não estamos em contato AVE com nenhum de nós. Me e-mail estava há 12 meses e mais um site, um viagem. Lo cual è un buon ambiente, in acqua che mi chiede una gustetta e di parte deve antes sono un jefe
1: Malon
0: di è una buona idea che mi arrivi un ente con un esperto di geco a traje pami e è una cosa win-win situation per tutti, non sturpo gana di geco. Che ti mai passa? Ora che ti ho fuori per il capo, una serie cammina, un cammina, poi però va di un jeep ti vai passare, altro cammina. Però come, con chi ti off-road, non andiamo nel cangreo. Già. Che mi ha blocchi che non andiamo a bainare, non andiamo a bainare, non andiamo a bainare. Non ti chiedo a buscare, altro cammina. E turismo sa. E arriva già, non si messo in un locale, già domingo, weekend, non che vai dalla roccia, non ti arruba, a buon porto, non ti corre mai. Bota querer bota atacar um cos, pero bota atacar mais cos. É tá em rabo largo.
2: Que quando isso tá tinha choco e trás? Nem isso de choco?
0: Não, um choco da biba caminha que tinha um felt de lante de que por uma semana roof beer. Roof deer, não é de bisa, pero se botia um caminho de santo com anhas auto da corrente, um choco não vai ter não. E acaba na move outro caminho. Ou sei também de outra conta. Nos turs aí, de governante não está ameaçado, então aqui que eu vejo que está de pessoa aqui. E também está põe um neixe choco, ou um cos para vir um neixe choco, para um hotel. Então o que está passando? O hotel está aqui quieto, está dando placa, está dando câmara, está dando comida. Então agora está aproveitando de situação assim. E lá sei que vários hotéis cava. E eccetera, su maniera di tra provecia sendo tambe demi email per governo di WAC parca ha ricordato 25% di Aruba da hopi terreno botin per tra neisce per sciocco brui che tre coni fuori di sei 4-5 anni passati mi da bisanan botin un parte di un parche cu ti ava da bin antes ti un cinese stava da planta lecciuga tomati tre coni bende na San Nicolás. E spesso e la sali e la vai vende su cerveza in frio di San Nicolás, vende di un gas station. Eh? Però mi avvisa, concia, si può tenere acqua, si può plantare, ma esci,

0: Hello? Como mi pasaya, véi? No, no, no, bota ya mano, rubés.
1: Ok.
2: Telefone, boy, sim, sim. Telefone.
0: Hello? Ei, suá, mas pisar o ar aqui no. No, tá rápido, bater ali. A tua linha, mamãe, bater ali. Sì, no, non abbiamo maschera, non tap!
2: Perché te l'hanno tolto così?
0: Hai un suo inglese che potrebbe con la mano di ieri, mamma.
2: Eh sì. Io mi metto a tappiando lo pesca, ragazzi. Io? A me sei cucinabile. Ma che sei tagliato? Che sta a me? La manta è insana, la manta è. Che donna la manta è? Sta a prima, ma sono che ti erano James? Sta a prima, ma non la manta è? Ma sono buoni nella casa, eh?
3: Sì, sì. Ta, ma bella al buon, ta, ma bella per me, che mi che sa come ta pasco come. Eh?
2: Ma che sa come pasco, mi lo sei? Ti reggi che muoio, ma non mi trame mai. Selma, ma mi lavo! Mamma, I'm a miracle, I'm the corner, they're out to come to now. But I'm a miracle,
3: see,
2: I'm a miracle, the corner,
3: see,
2: see, I'm a miracle, the corner, they're out to come to now, huh? I want to look at James, Babo Stem, you come to James, I'm a miracle, the corner, they're out to come to now, but I'm a miracle, the corner, James,